sono calfono, che già non crono, o cahanda rabashanaba, e cabaya da da ba, riandoro moshada hada da da ba, e caia da da ba, riandoro moshada hande ne be cabaya da, e andara bashanda raba, riandoro mo cabahan.